Eu mai tolo tamo samo monio fu fuanga e Lucy Fitzy Green ma lungo e vela lo e tato e su Fitzy Green o na mawalalo o le apuntiele la ia o telo temi o le ahahangi maru mai savili ma li tui saute fasanga tu le tui sae e o le avano e ono to ulo timunga e ono se fulu pasene.

0: Ia mtu mzambu olo ofai pel tato li tiofoni olfai ungo olfai asunei ola afanga tali tato li tiofoni umafui una lau watu leo lato ia oleona maua maile lato fuai ia mai fui lisi tato au polo kalamata ia o lau watu fuai lato fuai ai ol ma ua fuai la vai le lua vai asu talu no fai li tiofoni ia na oleona se lau ai alofa mea maua ia Willy my dad did for the river to the Furia Samole, to Lufa over one of Valuono, to Lufa over one of Valuono. Richard Parker, Malan Pesilene, only happy, my lord.
1: Talo for lover, what will Richard Parker, although if I long along with my pair? Si fo fonga o le fa ibi iva valu tesi ma le tasi famo I Brisbane I oi o le festa lea.

Insomma, il con Martino Martin, Jena Lucy Stewart, and Steven Combs, the Nat Dumie, and then the program Martin Foot Radio for BFM 98.1. Al da qui con un rido request in numero. Tita, tine nerba zero, tmini a setta, tmini a setta.

Mario mio. Mil grazie, il Signor mio. In birra in te, vostro inizio. In birra che il fronte, tal giuftie, Gesù.